con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi tristi.

Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.